0: Vicino a questa natura.
1: Senti, casa qui.
0: Stato un po' di nervo, non si può credere che abbia information for the present crisis.
1: Perfect.